Non mi chiamo qua, non penso che mi chiamo qua, non mi chiamo qua.